mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: Oh, buon primo maggio, no? Cos'è oggi? Che cos'è oggi? Che cos'è oggi? Non... Ah sì, 15 agosto. Buon Ferragosto a tutti voi, buon Ferragosto a tutti voi, buon Ferragosto a tutti voi. I segreti di La Vitola. Acetaccio, telefono, IPC, la pista di un terzo livello. Tavares. Resto in Africa, non merito il carcere, credo ancora in Walter. Tavares, è uno dei componenti del gruppo Tavares degli anni 70. La corsa dei tamberi sugli spalti dopo l'oro, il bacio alla moglie Chiara e alla figlia Camilla. Bella è stata quell'immagine lì. L'intervista, Bocchino, oh come mi piace, sono... Da Valterino andavo ma solo a comprare il pesce, a Siegfried non ho mai risparmiato critiche. Dopo il conduttore, il governo vuole sostituirmi per report di Peter Gomez, giusto? Anchorage, la beffa di Putin, un anno dopo la pace è più lontana. Il piano segreto dello zar, sovvertire la Moldavia e sgretolare la UE e la NATO. Poi l'America invia un questionario agli alleati, dimostrateci fedeltà. Ma io sono fedele, fedele per sempre, come i carabinieri. Io sono come i carabinieri. Indonesia, terremoto di magnitudo 7,7 al largo dell'isola di Flores, edifici crollati, strade inagibili, almeno 20 vittime, almeno, poverino. Alle porte di Ceuta, blindate in attesa della nuova valanga, come prima di una guerra. Poi lo sconto, alta tensione, Roma-Berlino, l'idea di respingere i migranti con la polizia in aeroporto. Poi guardiamo un po', USA dietro fronte a sinistra, i woke è una follia, puntiamo sull'economia, fa anche arimia. Trovato morto Jason Ardile, prof. prodigio di Cambridge, accusato di plagio. La famiglia conta di lui vessazioni. Purtroppo era di pelle nera. L'esercito dei child free, crescono le famiglie che non desiderano figli, assolutamente niente figli proprio. Andreozzi, volevo la libertà, così ho scelto di non avere figli, ma adoro i bambini degli altri. Questa si dice scarico di responsabilità. Inclusione, welfare e parità di genere per favorire le nascite. Io che ne ho fatti 4, 5, allora sono stato un coglione, sono stato un coglione. E che ci volete fare? Covid, il giallo di Mister 100 milioni, i soldi della transazione con lo Stato finiti a società schermate. Fazio, ricorda Pippo Baudo, inventò una nuova TV, ma negli ultimi anni era rammaricato. Quella volta che fece apparire un telefono per Enrica Bonacordi. Studente di 18 anni scava nelle fognature e trova 9 milioni di euro in lingotti e monete d'oro. Voglio scavare pure io. Il fotoreporter Calzuola, io Diego, il mondiale e le foto della vita, ma volevo fare il sarto. Anch'io. Tre raccolti di racconti comici guerrieri, pubblica, regala Benny. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Il mio Afghanistan, infelice dopo 5 anni di talebani, ma i giovani sanno sognare. Infelicissimo. Non è una nazione con quei maledetti talebani. La consulta boccia Macron, il divieto sui social imbavaglia gli under 15. Poi Magione si dichiara colpevole, ha ucciso il CEO di United Healthcare, ora rischia l'ergastolo in America. Salvini in difesa della Lega è una sola e il ponte sullo stretto va avanti. Bene, con questo abbiamo veramente terminato, abbiamo terminato, sì, abbiamo terminato, ma adesso c'è il mito Sata.
1: Buon sabato e buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 15 agosto. In questa giornata avremo tempo prevalentemente soleggiato con caldo intenso e afoso. Ci sarà nel corso della giornata il consueto sviluppo di nubi cumuliformi in corrispondenza dei rilievi, che sarà associato a rovesci o temporali di calore, con maggiore probabilità durante il pomeriggio nelle Alpi centrali e occidentali, sulla penisola salentina, intorno all'Appennino calabro e ai rilievi delle isole maggiori. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, salvo piccole locali variazioni al ribasso al sud e sulla Sicilia. I valori massimi saranno generalmente compresi tra i 31 e i 37 gradi, i venti soffieranno deboli a regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche. I mari saranno calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 15 agosto 2026, è il 227 giorno dell'anno, 33 settimana. Alla fine del 2026 mancano 138 giorni. Si festeggiano Santa Gioconda di Roma, San Luis e Sant'Arduino. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 6:18 minuti e tramonterà intorno alle 20:10, la luna è crescente. Oggi è Ferragosto. Il nome Ferragosto della più famosa festa estiva deriva dalla festività romana Ferie Augusti, riposo di Augusto, istituita dall'imperatore Augusto, appunto, nel 18 a.C. Si trattava di un periodo di riposo e celebrazioni successivi ai Consalia, le feste di fine lavoro agricolo, e i giorni delle Ferie Augusti servivano proprio a riprendersi dalle fatiche dei campi. Il giorno di Ferragosto è una festa sia religiosa che civile. Tradizionalmente in questo giorno si usa fare gite fuori porta con pranzo a sacco e grigliate. Dal punto di vista religioso la festa ricorda l'assunzione di Maria in cielo, ossia il dogma che afferma che la Madonna, finito il suo percorso in terra, fu assunta in cielo anima e corpo. In passato, durante questa festa, venivano organizzate corse di cavalli, asini o muli che venivano agghindati di fiori. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del pranzo sotto l'ombrellone. In USA oggi si festeggia il National Relaxation Day, la giornata nazionale del relax. Avvenne in questo giorno, il 15 agosto 1483, fu inaugurata la Cappella Sistina. Papa Sisto IV inaugurò la Cappella Palatina del Palazzo Apostolico, restaurata consacrandola all'Assunta. Il 15 agosto 1848 Milton Waldo Enchett brevettò negli Stati Uniti la poltrona reclinabile da dentista, da lui inventata 8 anni prima. Il 15 agosto 1925 debuttò nella costa est degli Stati Uniti il film La febbre dell'oro di Charlie Chaplin, proiettato in questo giorno a New York. L'anteprima mondiale si era tenuta nel giugno precedente a Hollywood, in California, mentre in Italia arrivò nell'ottobre successivo. Il 15 agosto 1939 debuttò nel cinema il film Il mago di Oz. Il 15 agosto 1962 Spider-Man debuttò nei fumetti. Il 15 agosto 1969 iniziò la Tre giorni di pace e musica, il concerto di Woodstock, Tre giorni di rock, cultura, hippie, eccessi. Il festival di Woodstock ha rappresentato qualcosa di più di un semplice evento musicale, è stato un fenomeno sociale e di costume che ha segnato una generazione. Il 15 agosto 1973 usciva il film Jesus Christ Superstar. Il 15 agosto 1975 debuttò al cinema il film capolavoro di Mario Monicelli, sceneggiato dal grande Pietro Germi, Amici miei. Il 15 agosto 1979 sbarcò nelle sale americane Apocalypse Now. Nati questo giorno, il 15 agosto 1769 era nato ad Ajaccio in Francia il politico e militare Napoleone Bonaparte. Il 15 agosto 1929 era nato a Pietrasanta in Toscana l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Il 15 agosto 1934 era nato a Genova l'autore e cantante Nino Ferrer, pseudonimo di Agostino Arturo Maria Ferrari, antropologo ed etnologo francese di origine italiana. Il 15 agosto 1937 è nato a Gatteo in Emilia Romagna il compositore e cantante Raul Casadei. Il 15 agosto 1943 è nata a Liberec nella Repubblica Ceca l'attrice Barbara Boucher. Il 15 agosto 1944 era nato a Legnano, in Lombardia, lo stilista Gianfranco Ferré. Il 15 agosto 1944 è nata in Bulgaria la cantante Sylvie Vartan, scomparsa in questo giorno. Il 15 agosto 1936 si spense a Roma la scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926. Il 15 agosto 2021 moriva l'attore comico, cabarettista, doppiatore, imitatore e cantante Gianfranco D'Angelo. Aforisma di oggi: non piangere perché una cosa finisce, sorridi perché è accaduta. Questo è un aforisma di Gabriel García Márquez. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.

il tempo passa, che ci vuoi fare, caro amico Gilbert O'Sullivan. Ha quasi 80 anni Gilbert O'Sullivan, adesso non mi ricordo quante, 78, 79, 80, quanti ne ha. Gilbert O'Sullivan con Growing Old Disgracefully. Si diventa vecchi, questo è chiaro. 10:21 minuti primi, anche nella voce lui è cambiatissimo nella voce. Bene. A proposito, non oggi come ogni anno, praticamente al Ferragosto non c'è l'intervista di Roberto Valeriani, perciò se avete qualche richiesta da fare, telefonatemi sul nostro numero WhatsApp 333 47 83 174.

non è molto tardi, dai, ce la facciamo. Ce l'ha fatta anche il mio amico Schoblad dalla Svezia, che ci ha mandato questa canzone e ogni tanto ci saluta. Grazie, Schoblad. Time stands still.

Grande, grandissimo, bello. Beh, fate, non fa delle musichette strane e cattive, brutte, insomma. Si possono ascoltare tranquillamente. E sono tutti così, più o meno, i suoi brani. Sue Bland da Stoccolma. Jingle! Punto IT, grazie Simone. Allora, visto e considerato che non c'è appunto l'intervista di Roberto Valeriani, qualche richiesta, eccola qua. Da parte, mi è arrivata proprio una richiesta da parte di Bruno di Brescia. Grazie Bruno per la tua simpatia e la tua amicizia, naturalmente. Una bellissima canzone della nostra Katisha Ruiz con Dino Super di Germano. Feel it, benissimo. Richiesto questo brano da Bruno di Brescia.

un amore da ricordare, da ricordare. Oh, arrivano delle richieste anche da Bergamo, Bergen de Hura de Hota, de Hura, de Hura. Anselmo de Bergen è il disco che questa canzone le somea una canzone de Bergen o roba del genere. Va bene, allora sentiamo insieme, va bene? Oh, sentiamo insieme, dai.

Insomma, dai, gli ricordo appunto una canzone di Bergamo. Tranquilla, tranquilla, tranquilla, di chi, tranquilla di là. Va bene, e passiamo alla prossima canzone che è stata richiesta, scusate un momento. Eccola qua, eccola qua. Eccolo qua, Bogdan Tomov, from Sofia. Morena, morena, morena, migrate la schiena col fer da stirare.

signore che sa tutto praticamente, Mr. Know It All. Terry Swims on Radio.0, Dorothy. Adesso vorrei dedicare una bellissima canzone io al mio lago di Garda, eccolo qua. Difatti, All Night Long di Maroon 5, poi arriva il lago di Garda, dedicato al lago di Garda. Eh?

All Night Long, dedicated to my beautiful lake, this very number from this very group, which is called, come si chiama questo group? Ah, Wrong On You! The Lake, il lago bellissimo, sentite il suono del lago e poi arriva tutto.

bella canzone dedicata al mio lago di Garda, naturalmente Lake Garda, dedicated to Lake Garda. This instead is dedicated entirely to somebody else. Bene, fra poco ci sarà Katusha Root con Hit Parade e poi All These Bad Goodies. Noi ci risentiamo naturalmente, anche se a Ferragosto, non importa, non ho idea di cosa fare a Ferragosto, assolutamente. Perciò stasera sarò di nuovo con voi alle ore 18. 6 p.m. I'll be together with you once again. Catch me at that time. Bye bye till then. May God bless you. Have a jolly good one. And this is dedicated to you. London Boys with Harlem Desire.

Paris Latino è il singolo del gruppo musicale francese Bandolero, grande successo in Europa e tra i singoli più venduti dell'anno 1983, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

Saliamo all'ottavo posto con il gruppo musicale dei Police ed il singolo Every Breath You Take, che rimase per 4 settimane al numero 1 in Inghilterra e 8 settimane negli Stati Uniti d'America, risultando uno dei 45 giri più venduti dell'anno.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1983 troviamo Billie Jean, interpretata dall'indimenticabile Michael Jackson e prodotta insieme al produttore discografico Quincy Jones. Il brano vince 2 Grammy Award come migliore interpretazione vocale e migliore canzone R&B.

Il singolo Juliet di Robin Gibb e prodotto da Robin Gibb, Maurice Gibb e Dennis Byron risulta il sesto singolo più venduto dell'anno 1983 e sigla del Festival Bar di quell'estate.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta il maggiore successo commerciale di Mike Oldfield, Moonlight Shadow. La parte vocale era stata proposta inizialmente a Denia, che rifiutò per motivi di contratto. Infine venne eseguita dalla cantante scozzese Maggie Reilly.

Vincono il premio della critica a Sanremo nel 1983 i Mattia Bazar con la ballabile Begin, Vacanze romane, che segna la svolta elettropop del gruppo. Verrà inserito nell'album Tango, considerato uno dei migliori di tutta la discografia italiana degli anni 80. Quarto posto di Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con uno dei tormentoni estivi dell'anno 1983. Vamos a la playa, del duo italiano dei Rigueira.

Saliamo al secondo posto con il grande successo europeo I Like Chopin, interpretata dal cantante italiano Gazebo. Molto famoso negli anni 80 con il filone Italo Disco, Gazebo vende oltre 12 milioni di dischi nell'arco della propria carriera.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983 se lo aggiudica il singolo Flashdance, What a Feeling, della cantante statunitense Irene Cara, primo estratto della colonna sonora del film omonimo e composta dal produttore Giorgio Moroder. Il brano vince inoltre il premio Oscar come migliore canzone.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, La Rumba de Sevilla, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia, da Katiuscia Ruiz.

una vera e propria tragedia come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno, erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

watching you, my private eyes. Derry Hall and John Oates. Ho voglia di rilassarmi un momentino adesso con la voce stupenda dei primi anni 70 di Mr. David Bowie with Life on Mars.

Dance Life on Mars, I don't know. Marte che in queste si vede benissimo Marte, come no, anche bene, si vede benissimo la sera. Abbiamo adesso le aquile che volano molto ma molto in alto, si chiamano appunto così, Eagles, Get Over It.

God. You know, I'm talking about you, the, knocking on heaven's door. Voglio andare in paradiso anch'io. Ci saranno 72 vergini per me in paradiso? Non lo so. Anche due va bene, non 72. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, la loro versione particolare dei primi anni 90.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

0: anche alcolica naturalmente, mi sembra che a lei piace molto il whisky, è veramente una carica esplosiva musicale e alcolica per la grande Janis Joplin che ci ha lasciato molti anni fa, 1970. And now 1976 con Mr. Joe Miles dall'Inghilterra con grande musica. Music is my only
1: Music was my first love.
0: It was my first love and it will be.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

anche a Ferragosto siamo qui, ma sì, ma che, non so cosa fare, no, non è che non sappia cosa fare, solo che è sabato e per me è sabato, è solo domenica che è libero per me, domenica pomeriggio, non sono in diretta alle ore 18. Oh, abbiamo la prima dedica per Iria Zapparoli con una P sola, però io ho messo due perché Zapparoli di Milano, tanti auguri di buon compleanno anche a te, una bellissima canzone di chi ha vinto l'Eurofestival dalla Bulgaria, l'anno prossimo lo faranno in Bulgaria, appunto l'Eurofestival, incredibile, dove troveranno i soldi per farlo. No, sto scherzando. Per Iria Zapparoli di Milano, eccola qua la canzone remixata da MSM Super DJ Dalla con Bang Bangarang.

Stavo scherzando, MSM, voi avete tanti soldi, avete tanti soldi anche da buttare i soldi nell'Eurofestival, come no? Allora, Iria Zapparoli con una P sola di Milano, tanti auguri, buon compleanno anche a voi. Non so come abbia fatto a capirlo, non so come abbia fatto, forse non l'ha capito, l'ha intuito. DJ Money from Sao Paulo do Brasil, felicidade para ti, esta canzone de Cato, Turn the Lights Off. Spegni le luci che adesso arriva una bella dedica per te. Turn off the lights, it's coming, dedication time for you.

Che bella, mi è arrivato un messaggio da parte della mia amica cinese che ha cambiato numero, ha preso il numero finalmente quello italiano, un numero italiano. Meno male, meno male. Allora, dove siamo? A Padova con Manuela Santin di Padova. Tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone molto, molto carina, dai. Modern Talking, Sherry Sherry Lady.

Ovviamente è stato rivisitato completamente al 100% perché non sono sicuramente non sono loro i Modern Talking a cantare. Cherry Cherry Lady o Sherry Sherry Lady, mettetela al francese, Cherry Cherry Amour, o all'inglese Cherry Cherry, che la ciliegia, Cherry è la ciliegia. Allora, Marco Bacchetti di Brescia, tanti auguri di buon compleanno. Che ore sono? 18 e 11 minuti prima. Non so che fare stasera, cosa fate voi a Ferragosto? Cosa fate? Non so cosa fare, se andare a mangiare la pizza oppure, oppure rimanere qua come al solito da solo. Non lo so, non lo so. Vabbè, vedremo, vedremo più avanti. Un po' di zucchero, zucchero, Fornaciari Remix.

Perfetto, neanche Zucchero Fornaciari ti ha eccitato? E vabbè, che ci volete fare? Marco Bacchetti di Brescia, tanti auguri, buon compleanno. Adesso a Giovanna Avino di Bergamo, di nuovo rinnovo gli auguri anche a te. Why did George Harrison and Patty Boy divorce? Oh my God, I'm really curious about it. Patty Boy, sì sì, quella che tra l'altro era nel primo film dei Beatles, sì sì, partecipa, era una di quelle ragazze che chiamavano i Beatles sul treno, sì sì sì, adesso mi ricordo bene. Patty Boyd.

sono le ragazze di Londra che ci rifanno appunto questa storia qua delle London Nights, che non sono come quelle di una volta, almeno quelle che ho vissuto io negli anni 60 sicuramente no, dopo tutti questi islamici che hanno invaso praticamente Londra, ma soprattutto Birmingham. Birmingham praticamente è invasa, completamente invasa dagli islamici, praticamente sono solamente loro. Il Mick, DJ di Bergamo, tanti auguri, buon compleanno, e Fabio Carrera di Bergamo sempre, tanti auguri, buon compleanno, con Billy Idol, Money Money.

un'altra bergamasca, Francesca Million di Bergamo, tante, 4 addirittura di Bergamo, una di Milano, una di San Paolo, Padova, Brescia, Porto Alegre, le storie tese, Elio Zanetti di Porto Alegre e anche Francesca Million di Bergamo, tanti auguri, buon compleanno a questa canzone che a me piace tantissimo, anche perché c'è la voce più bella in assoluto, non solo inglese, ma una delle più belle voci praticamente degli anni 60, 70, 80, insomma, da sempre. Rod Stewart, Pension.

Prince, che praticamente si è svegliato così una mattina con questa voce qua, ha detto: ma che faccio con questa voce? È stata la tua fortuna quella voce lì, don't you know that, Mr. Barry White, che purtroppo anche lui ci ha lasciato come tanta gente. Meno male che Barbara Streisand è ancora qui con noi ed è sempre innamorata, è una donna innamorata di chi, non lo so, di se stesso forse. Woman in Law, Mrs. Barbara Streisand.

0: RadioPuntoStereo.it.
1: 7 di giochi 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.

0: 7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dora.it.
1: Ladies and gentlemen,
2: la musica che stai ascoltando è selezionata e mixata da Mr. Saro DJ.

0: che stai ascoltando è selezionata e mixata da Mr. Saro DJ.
1: Sette di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo. Doretti.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.